Ati rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 a u jile o phetile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa kae.

0: Murren. Re ba ha o murren.
1: Wa ha o murren.
0: Rakhadi.
1: A mo se ho khabani. Jeso o ntse o tlhokomela. Wa ha o murren.
0: Re ba ha o murren a rakhadi ntumenga ya matete.
1: Ke ba khupa mandiso.
0: Amen in this. Wa di be. Re ba ha o morena se tshaba sa morena Fadime anga le rapele le sewele mo lekunga ho bane ke tlo timetsa le fatshe la bophelo ba hao ga ba ha o morena ntate ntsebenga ke wa mosia a le hantate moholo matala le mohanga le rato la Jesu Reba ha o morena.
2: Reba ha o morena mwane.
0: Masale.
2: Bona ke le mo nyako ke go kota. Ke ka re ha o mpudiela ke tsena ha ha o tsile le wena le wena o jele. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena masale.
2: Amen ka tola.
0: Morena mo dimo ma tsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya nneso.
2: Ba tsana ba le.
0: Amen in nneso. Ruri le hlonolo le mahaudi ntse di ntatela ka ditshutsa ho phela. Memma makulwane mo famere a le kwala ho abata. E ba ha o morena.
3: Ba ha o morena ba bulu.
0: A buti mope.
3: Ale fa se le pepe sa bo ka le patali ntse.
0: Ke ba ha morena a buti mopedi falaka
3: ya jana na mene go mo
0: amen ne ke ka buseletsa morena kang go bane melemo yohle ya hai e honna re ba ha morena ngono tseu a le ya le qele re ba ha morena
4: ba ha mo gaeng
0: benji
4: ba ho mo gana mo ding ho go tsana no fatse ho go tshidise ka mehla yohle ho go fodise le di sikeng tsena tse re tshwere ba ha mo gana ntate
0: ba ha mo rena benji amen in ne
4: a re lo jamo ge

Ante Jesu o nampona ha ke lela jwalo a mpitsa a re tlo ho nna o fole matswalo. Me dipontsha a le mashaeng Frisbeeker.

ke la borraro letsatsing le la borraro ke la le shumele metso e supileng a kgodi yona ke ya botselela selemo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng eritse hantle o di mamatsatsi a le kgolo mashume a tsheletseng ka metso e robedi ke bopaki ba hore o isaletse fela matsatsi ane a le kgolo mashume a robonga metso e supile atinyane thuto ya beke yona ke ya mashume a mabedi ka metso e tsheletseng a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robonga mashume a mahlano ka metso e robedi e sale ke fihlile hantatae e sebeletsa PCFM nanong le monate le bitsitsweng ya selemela morning drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwale ya retseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo gobedi uke ya bokotulo e dutse hantle mohalesuku a ntatemolo legoe

0: go ke thotse ke shabile mo wa re ke ga tshibana na ba nna na mo ke France ba nna ka pa he ke Africa ye nngwe ba tlanya e kopane ga di yo khotse
1: mabulang
0: ntate
1: o bua le manipo wa letla
0: yela nipos
1: hai en ba di mo wa le ke shirile tsho le tsho go bona ha
0: hai
1: o so tshile
0: hai bolo ya go sweka go tshela nipo
1: Gatana wale jina fumi mpeteli wale lena kia mwesele tu mwesele wadiwa nekishelele tu Argentina ana wale jina lechi anzaja li hati
0: ese batuwa mudimu
1: kani kicha ili Argentina 3 Algeria 0
0: hini mesu usajile li hati kimo
1: mesu usajile hati ki wana mabuyangu so mpeke shaye wa kiri Hi, Mona.
0: What's up, Ring? Oh, hey, hey, Parfums with it, hey, Parfums with it.
1: Shaba dina hatlana Shaba Gustavo Ronaldo gienu ntare ke Portugal ba tsepetse ho yena Shaba Messi gienu o muholo o jile hat-trick nyana ba ba mo botsa a tshintse go tshaya so ba fana bana ha ke re ba dumela ho yena
0: Sheba Mbappe ke yane ka mari ntate ke yana etsa mehlolo.
1: Sheba Mbappe ke yane Senegal tsela eo ine itse tse ka yona ntate ke gothele ke ditimi tsa Africa ntate.
0: Hai hai ya o siele Senegal. Hai hai.
1: Tsela ha o sheba le Algeria ha o sheba ditimi tsena mate tse winnings tsena tsa Africa di 3 ana wela ke go hopolesa le ntse tla hantle ha se ya bo highlight. Ke di finalist ho pula wena mabulangjo ke Argentina ba fetse final le France ya tloa ho pula
0: eh
1: World Cup ya tsileng so ya ba Argentina enka final yono ho France
0: ya ke ho France
1: so wa ba bona batho ba no di quality kwa ntse fela re etsa phoso fela mpato o sa tlile bolo ka tshefe
0: ai He bolo.
1: Eh ne rona wa bona ho ntona le mphetane ne hona le di chance di ha ba bo le tse motho wa Senegal ya ifositse ngale ka ga di 18 ha ke go bona.
0: Ke a bona e tlisa dipalo di.
1: A e tlisa dipalo so bo Messi bo Mbappe ha ba fosi di chance tse ka ga di ntse ba ntela ga khola bo. Fela mpeki e di thabetse ngwana mabuyanjo. Respect ka ne tshe di ne di ba ba di tsa mo se ho tsena ta Africa.
0: Eh ke.
1: Respect ke tshe di le ntate o ba palwa bolo ka nete ho lotsu wa ntate a re tswa ka nete ho batla ile e ho mona ke se papa ho mona ga ba bona intelligent tse kala ka di group stage fela ho ntse ho le ka bona mogono ona ka nete re shebella bolo ntate wa bolela ha o ke ke tlile ho shebella nya
0: o lo ke ni pose
1: sha buruaga
0: o lo ke le manipo wa letlama letlaneileng Metsotsong ye le shome re qeta one ya mokokotlo ho reng yena ya rona ya bohlano. Ka nnete tsena tsa Africa ntle le bahaisane mona. Ka nnete tsona dintse ditla hantle. Ke shebile le Cote d'Ivoire mao ba mona. Ka ga tshe ka nnete. No o shebile sithibathiba ne seo sa Cote d'Ivoire. A o sebeditse mosebetsi o thata haholo ka nnete. Le yena o kwa moshwa mona o fumana o thwe o le modimo wa mashome ya mane. Sithibathibane seno se bo 40. Fela gona mona le sotho mona a o kwa se ke bo phafa ba baholo he phafa o tsofetse a o kwa moshe ba bona ga a ikona le dilimo ntsene tse bo mashome a magago a bo metse mehlano ha so fihlile o tso a he phafa o moholo phafa o mo ke re sithibathibane sane Cote d'Ivoire ke bone go mashome a mane ka ofela ka mogo a sebeditseng ka thata ka teng a sebeditseng ka thata ka teng sithibathibane seno he Sheba Mbappe ha ba qeta o kogwa bolo yena na ke Senegal o ke le tshilile na le khulape cool down o go cool down o etsa tsena matswa go cool down ba nna itsa ka life tla yena fela e bata wa tswa la sheba se thibe thibe na ha nngwe a sheba bolo fatsi itsa tswa mo no jwale ke a bona ona nkile target go ke ba fana ba tswa mo pika target a mo bata ke tla o tsira sent a u kwa fela ka letshile ka mogao ka mane ka bareki ho ga a khona morekisi sa phathahane ha bo o ya ba dithago bolo go mono ho tsa maya bolo ho tsa maya bolo go ka lebelo le potlakile ka go ho tsa maya bolo e seng wena o

0: le metleng ya gale le dintša di ne di rewa bo motholonya bo motho mona ke mmantshadi thopike tse kgang ere ke potelele mona fela ke atla ga ke nyeloa mono
1: Selemela Financial Indicators.
0: Aga se be fela lutila gona go gona lona letswa le emejwanga papisonga le cheletetsa mafatshe ya mang. Ene nka gale bapisa jwalo le dollar ya ke America le shumele metse e tsheletseng ala maluti ka di sentetse mashume a mabedi. Lona le phagame jwalo ka ha o le thofelwane nngwe la di percent. Papisonga le ponto ke ya Britain mashume a mabedi a motse o mong. Amaloti ka di sente tse mashume a supile nga metso e mehlano lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go a mofelwane ha o le tho la di percent re boela ke lenke ke le bapisa jwalo le euro le shume le metso robedi la maloti ka di sente tse mashume a robedi lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go a mofelwane nngwe la di percent papisonga le Australian dollar le shumele motso le monla maloti di sente di mashume a mane a metso e mehlano lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane nngwe la di percent re boela ke lenke ga le bapisa jwalo le Japan yen le shume la di sente lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane pedi la di percent ke ka mogho financial indicators etswanga e eme ka teng bakenya sa le tsiare lena le entseng a jwalo ke morena ho dimo PC FM ya le go tlala ga sola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino batho ka padinja di editsa maidire wa bo batho mona bo batho lunya aye mona batho mona aye mona batho lunya kan meet empa he le gumolona lanhla.

0: ka ga di khuitsana tsa monna di a bona ha a ke le tuemo ka ga di khuitsana tsa monna o tla tlo di bone a mosadi a sa shwele mona ga mona mosadi u shwele mo a ke le tuemo.
1: Just say the shame elements in my

0: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahela sumatha. Ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso. Nete fatsa ho ba o ba ratang ba sireletsehile. La ho se o le siyo. Kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse, kapa ha a fihla dilemong tsa pension, ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22 03 10 17, kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
1: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Letshego, improving lives.
2: Midday Live with Kadi Makute on PCFM.